0: ebbe, e ne ho fate.
1: Se vuole giù.
0: Ma sta ben, l'estate.
1: Amor, dunque non più, vigor bel patto.

0: signora è partita. La tenteva un calesse e sulla via di ancora di Parigi Anina pure prima di ne spariva.
1: Il sciotti calma,
0: che vuol dir ciò?
1: Ma forse d'ogni

0: Qualcuno nel giardino chiederà.
1: Il signor Cermo.
0: Sono io.
1: Una dama da un cocchio per voi di qua non longe mi diede questo scritto.
0: Ti Violetta, perché

feste la promessa. La disfida ebbe luogo. Il barone fu ferito per Omilior. Alfredo è in stragno suolo. Il vostro sacrificio io stesso a lui svelato. Egli a voi tornerà per suo perdono. Io pur verrò. Curatevi. Mertate un avvenir migliore. Giorgio Germone.